Ufano, sognano, cretina te trova una scusa, mi chiama da news, mia zia Dorotea Grisa, sì, fammi il piacere.